0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la coronazione di spine.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, il viaggio al Calvario.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tenuti.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
0: Playlist in blu.
1: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
0: Playlist in blu.
2: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che In Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
3: La Biblioteca dei Ragazzi,
4: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
7: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
6: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
7: TV 2000, autentici per vocazione.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Secondo giorno in Francia per Papa Leone XIV. I poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Lo ricorda visitando questa mattina la Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha aggiunto. A breve l'incontro con l'assemblea sinodale all'Institut Catholique de Paris. Nel pomeriggio, dopo la messa a Place de la Concorde, vola a Lourdes per pregare alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Gasolio, oggi parte lo sconto a 6,1 centesimi al litro, lo sconto ridotto. Entra in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per il diesel per almeno un mese. Il governo ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Intanto l'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettore delle Nazioni Unite per il nucleare, lo ha detto in un'intervista il presidente iraniano Pezeshkian. Dopo 3 anni riapre la scuola del patriarcato latino Gaza City, l'unica cristiana al momento operativo. L'ultima ad entrare in classe, i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola.
1: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso un affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna, con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore, con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
0: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sotto l'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est, nube eruttiva alta 4 km. Infine sport, calcio, Nation League, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, fischiati gli azzurri all'uscita del campo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.
1: Andrea Roncato.
2: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue. Diventa donatore Abis, eh?

0: 50 anni non sono pochi, soprattutto se invece delle candeline si contano le donazioni. Cari amici, oggi a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition fa tappa al Lago, in provincia di Cosenza, dove l'Avis festeggia mezzo secolo di storia con un titolo che è già tutto un programma, 50 di 100. E ne parliamo con il presidente che ho il piacere di avere al telefono con me. Ciao Giuseppe, come stai?
1: Ciao a tutti, bene.
0: Bene, bene, bene, dai. Allora, 50 anni di Avis, insomma, non è male. Io ti chiamo Pino come un amico, vero?
1: Perfetto, benissimo, tutti mi chiamano Pino.
0: Allora infatti. Va bene, dai, iniziamo così. Allora Pino, partiamo dal compleanno, 50 anni di Avis al Lago. Quando guardi indietro, no, perché insomma hai una certa età, insomma sei tanti anni in Avis, e pensi a quante persone hanno donato, lavorato e dedicato il tempo all'associazione, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Vabbè, io ho iniziato in effetti 52 anni fa, quindi la mia prima donazione il 21 maggio 1974.
0: Insomma, dai.
1: Sì, e poi è stato un crescendo perché sono stato contratto questo virus che non riesco a guarire.
0: Il virus dell'Avis. Ascolta, ma siamo più o meno della stessa età, quindi dai.
1: Sì, io ho iniziato, purtroppo allora si iniziava a fare la donazione a 21 anni. Quindi fai tu i conti.
0: Vabbè, insomma, dai. Ascolta, avete chiamato 50 di 100, questo titolo semplice ma molto bello, perché mette insieme la storia di Lago con quella dell'Avis nazionale, che poi insomma ha 100
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto, l'anno prossimo facciamo i 100 anni.
0: Cosa significa per voi sentirvi parte di una storia che continua da così tanto tempo?
1: È bellissimo, e penso anche perché noi abbiamo un'altra chicca. Nel 1999 alcuni amici ci hanno donato il busto del nostro fondatore, Vittorio Formentano. E ce n'è uno per in ogni regione d'Italia. Per la Calabria lo hanno assegnato al Lago, questo piccolo paesello, uno dei primi, diciamo.
0: Ah, che bello!
1: Pioniere, quindi facciamo anche la festa con il busto di Formentano, la villetta della solidarietà.
0: Ah, bene, bene, ma insomma noi siamo entrati subito nei 50 anni, anche perché noi già ci siamo sentiti tempo fa con l'Avis di Lago, una piccola realtà ma bellissima a Cosenza. In quanti siete?
1: Allora, io ho fatto un po' di conti, tra virgolette, ecco, da quando abbiamo iniziato sono passati dalla nostra Avis circa 650 donatori.
0: Bene, bene.
1: Considera che il paesino nostro sono 2000 anime siamo.
0: Quindi avete festeggiato, perché già comunque l'avete fatta sta cosa, avete fatto un bel cinquantesimo, ma 50 anni di storia, caro il mio Pino, meritano anche una piccola pausa musicale, anche se prima di sentire una canzone volevo chiederti, ma a te chi te l'ha fatto fare poi di diventare presidente dell'Avis?
1: Niente, nessuno mi ha indicato, è stata una conseguenzialità che quando abbiamo iniziato, dopo la mia donazione, la prima donazione.
0: Beh, non sei diventato subito presidente però, no?
1: No, praticamente la mia storia poi con gli incarichi ufficiali dopo 10 anni praticamente, perché ho fatto parte dell'Avis Giovani, quindi ho fatto la gavetta come tutti quanti.
0: Bene, bene.
1: Quindi poi ho costruito questa bellissima realtà, ma in effetti io poi mi sono occupato di tante cose. La cosa bella è che io mi sono occupato del dono a 360 gradi.
0: Questa è una bella storia che raccontiamo tra poco, adesso torniamo con la pausa musicale, ma attenzione, qui non abbiamo finito di contare, perché tra poco arriveranno numeri davvero interessanti da parte di Pino. Allora andiamo con la musica.

0: amici di Nuova Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Giuseppe Muto, presidente Avis Lago per gli amici Pino. A Lago raccogliete mediamente, ho letto un po' di cose, 14 sacchi al mese, ma sì, durante l'iniziativa Aperti per Ferie che avete fatto siete arrivati di più, no?
1: Eh sì, praticamente quest'anno abbiamo quasi battuto ogni record, perché nel mese di agosto, con tutte le attività che abbiamo fatto, abbiamo raccolto ben 78 sacche di sangue.
0: Dal 20 luglio al 22 agosto, insomma in due, giorni, sono venuti tutti lì praticamente.
1: Sono due giorni, sì, li abbiamo fagocitati tutti, ecco, per usare un termine.
0: C'è un altro numero, scusa, che fa riflettere: durante Aperti per Ferie sono stati anche raccolti 20 atti olografi. Spiega.
1: Esatto, perché? Perché anche, come dicevo, nel 76 abbiamo iniziato anche la bellissima esperienza con l'AIDO, l'associazione donatori organi.
0: E quindi
1: organi,
0: spiega cosa significa questi 20 atti olografi.
1: È perché praticamente noi purtroppo dobbiamo dire che la nostra, nel nostro meridione, per quanto riguarda la donazione degli organi, no, che non è che andiamo molto bene, è perché abbiamo un sacco di opposizione alla donazione.
0: E quindi dobbiamo, per gli amici che non conoscono cosa vuol dire atto olografo, cosa significa?
1: È praticamente la sottoscrizione, dicono sì alla donazione degli organi, né più né meno, anche se adesso non abbiamo solo gli atti olografi, abbiamo anche digitalaido.
0: E uno pensa che uno va lì e gli levano un organo.
1: No, ma quello è un altro tipo di via che potrebbe anche essere una soluzione. Lì si parla, poi si va dentro,
0: sì,
1: nella donazione.
0: Ma non lo fanno da vivi, scusa.
1: Cioè, no. Da vivi si può fare, sono, nel senso che
0: sì,
1: si parliamo della,
0: altre cose,
1: della donazione samaritana.
0: Certo, quindi uno lo può fare l'atto olografo, cioè va lì, si iscrive all'AIDO.
1: Si iscrive all'AIDO, lo può fare al comune quando va a rinnovare la carta d'identità, lo può fare con Digital AIDO, all'AIDO,
0: certo,
1: ci sono tanti modi per poter esprimere questo famoso sì alla, noi diciamo sì alla vita, perché esatto, questo
0: io
1: qua
0: ci come... scherzavo sopra naturalmente, Pino,
1: sì,
0: ma...
1: sì, sì, sì.
0: E naturalmente che nella vostra comunità la cultura del dono non si ferma solo al sangue.
1: No, infatti abbiamo l'AIDO, abbiamo l'Attimo, e noi nella provincia di Cosenza facciamo una settimana del dono che va alla fine di settembre ai principi di ottobre. Parleremo del cordone ombelicale, la donazione del cordone ombelicale, la donazione del latte materno. Quindi, come vedi, la donazione ormai si è impossessata.
0: È molteplice, ma insomma, a Lago quest'estate non siete andati esattamente in ferie, ma invece donazione, volontariato e anche cultura,
1: esatto,
0: del dono degli organi. Però adesso facciamo un'altra pausa con la musica e poi torniamo a parlare di uno dei problemi più delicati. Chi ci sarà domani a portare avanti tutto questo? Ti prepari per questo nostro messaggio e poi ci sentiamo dopo.
1: Ok.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto per gli amici Pino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: è ancora qui con DJ Cibo. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao.

0: Bentornati, siamo ancora al telefono con il presidente di Avis Lago, Giuseppe Muto, per gli amici Pino, quindi anche per me. Pino, hai parlato di una difficoltà che riguarda un po' tutto il sistema, la carenza, cioè se ne, parlato, se ne parla in generale sempre, la carenza di medici, infermieri indispensabili per effettuare le raccolte. Questo può, rischia di pesare anche nella situazione sul lavoro delle associazioni e sulla disponibilità di sangue, no?
1: Assolutamente sì, infatti questi 50 di 100, in mezzo ci stanno i giovani e queste difficoltà che abbiamo per carenza di personale sanitario, perché a differenza delle regioni del nord, noi abbiamo impostato in Calabria, abbiamo tante piccole realtà che siamo autorizzate a fare i prelievi in sede, e avendo i prelievi in sede e non l'automoteca, perché il nostro territorio olograficamente parlando è molto tra montagne e mare, siamo in mezzo praticamente nella situazione un pochettino complessa, e quindi abbiamo pensato di istituire questi punti di raccolta fissi sparsi sul territorio nella nostra provincia di Cosenza, in modo che i donatori, siamo più vicini ai donatori, certo. Perché tanti donatori non riescono a dare, per esempio l'ospedale, il più vicino ospedale per andare a fare la cosa è vista 45 km.
0: Ah, però no tanto vicino,
1: Esatto, quindi allora diciamo noi che grazie a tutti i donatori che ci danno una mano, insomma abbiamo una bellissima realtà con tutte le criticità che abbiamo, riusciamo a portare anche nel nostro piccolo queste 200 certo. sacche di sangue all'anno, però non è finito qua, perché a distanza di 10 km senza una cittadina sul mare che è Amantea, quasi 15 anni fa abbiamo costituito anche l'Avis ad Amantea, perché è una cittadina di 15.000 abitanti.
0: Certo, lo conosco, è bellissimo anche il paese sul mare.
1: Esatto, sul mare. Beh, infatti ecco, noi siamo arrivati.
0: Stanno malissimo.
1: Siamo arrivati praticamente dalle nostre 200 sacche mensili, siamo arrivati adesso a 1000 sacche mensili.
0: Certo. Poi c'è anche il ricambio generazionale, insomma bisogna trovare delle strade interessanti,
1: esatto,
0: con il servizio civile.
1: Sì.
0: Insomma, mi ha colpito anche un dato, che degli attuali 15 componenti del vostro consiglio direttivo, ben 8 hanno fatto il servizio civile.
1: Sì, perché praticamente io, siccome sono formatore di Avis Nazionale, facciamo sabato pomeriggio, abbiamo fatto questo incontro praticamente, che abbiamo aggiunto anche un 20, quindi 50 di Avis comunale, 100 di Avis nazionale e 20, ci abbiamo messo anche il 20 perché sono 20 anni che noi facciamo il servizio civile come Avis nazionale.
0: Sei un buon formatore, Pino.
1: Sì, così dicono, se sono da 20 anni, anche perché sono stato un educatore nella mia prima vita, e quindi sono sempre stato a contatto con i ragazzi.
0: Beh, insomma, sei uno che trasforma il servizio civile in una sorta di scuola di guida per i futuri volontari.
1: Beh, perfetto, sì, infatti 20 anni fa c'era il presidente Tieghi, mi chiese allora...
0: Il mio amico Tieghi di Ferrara.
1: Esatto, bravo. E Andrea mi chiamò e disse: ma Pino, che cosa facciamo noi con questo servizio civile? E dice: guarda, noi abbiamo l'obiettivo di avere la fortuna di avere questi giovani dai 18 a 27 anni, prima erano 27 anni, adesso 28, fino a 28 anni, che li abbiamo, praticamente devono stare con noi e noi dobbiamo trasferire i nostri valori a loro, abbiamo un anno di tempo, se siamo bravi rimangono con noi.
0: Siete stati bravi, questa sì è una bella storia, ragazzi che arrivano per fare servizio civile e poi rimangono a far parte della squadra, questa è una bella realtà, una
1: bellissimo,
0: bella cosa.
1: Sì,
0: resta ancora una domanda più importante da fare nella prossima ultima parte: che futuro avrà il domani, il dono e domani nei prossimi anni? Lo scopriamo tra poco con Giuseppe Muto, ma intanto andiamo con la musica.

0: Prima parte della nostra chiacchierata con Giuseppe Muto, presidente di Avis Lago a Cosenza, in Calabria. Pino, avete celebrato 50 anni, ma il vero obiettivo è arrivare ai prossimi 50. Se dovessi immaginare Avis Lago nel 2027, quando Avis Nazionale festeggerà 100 anni, cosa ti piacerebbe poter raccontare della vostra associazione?
1: A parte la mia personale esperienza è quello che noi adesso abbiamo già cominciato a correre, a fare questi ultimi 100 metri tra virgolette, perché poi abbiamo il rinnovo delle cariche sociali, quindi nei 100 anni c'è anche il cambio, è auspicabile che ci sia il cambio generazionale. Noi dobbiamo farci da parte, io mi metterò da parte, non mi metterò né davanti né dietro ai giovani, mi metterò al loro fianco, perché purtroppo non lascerò mai l'Avis, quindi mi dovranno sopportare non so per quanto tempo e quindi i ragazzi saranno parte, inizieranno questo nuovo cinquantennio a camminare praticamente in modo che loro poi racconteranno i loro 50 anni.
0: Ma avete festeggiato i 50 anni? È stata una bella festa?
1: Sì, abbiamo avuto la segretaria di Avis Nazionale, Ingrid, e poi abbiamo avuto tutti i presidenti regionali, i consiglieri, abbiamo avuto tanti amici che ci sono venuti a trovare.
0: Mancavamo solo noi, cavolo. Non ci inviti mai, Giuseppe, come mai?
1: Come?
0: Non ci inviti mai noi, come mai?
1: Sì, dai, vi inviterò.
0: Scherzo,
1: per l'anno prossimo. No, facciamo una diciamo un appendice dei 50 anni che dura. Il compleanno dura un anno, dura. Noi abbiamo iniziato domenica e finiamo. Vediamo l'anno prossimo quando facciamo l'assemblea.
0: Scherzo, Giuseppe, dai.
1: A noi farebbe piacere, dai, veramente.
0: Chiudiamo con un messaggio molto semplice: c'è qualcuno che ci ascolta, sicuramente tantissimi, magari anche giovani, che non hanno mai donato o pensano prima o poi lo farò. Giuseppe, cosa potresti dire per convincerlo a trasformare quel prima o poi in comincio adesso?
1: E devono cominciare per forza, perché l'età media nostra è sui 46 anni e il sangue è un farmaco salvavita che non si trova in farmacia. E io dico sempre ai miei ragazzi, tra virgolette, del servizio civile e degli altri, noi diciamo il futuro è dei giovani, io dico il presente è vostro, è dei giovani, dovete affrontare voi questa situazione, quindi spetta a voi prendere questo testimone e cominciare a correre.
0: Certo Giuseppe, grazie mille, io ci ho scherzato un po' con la nostra chiacchierata, ma insomma è anche giusto scherzare sulle cose. Grazie. E cercare soprattutto di essere felici nell'essere donatori, e complimenti ad Avis Lago per questi 50 anni allora.
1: Ok, grazie gentilissimi, buon lavoro anche a voi e a risentirci a presto.
0: Certo,
1: dai.
0: 50 anni di storia la vostra, soprattutto un futuro da costruire con nuovi donatori e nuovi volontari. Grazie Giuseppe.
1: Ecco, io posso darti un altro input?
0: Dimmi.
1: Allora, io praticamente abbiamo anche l'anniversario ai 50 anni di Aido, provinciale di Cosenza.
0: Va bene,
1: perché
0: siamo lì allora.
1: Ecco, la mia tessera è il numero 4, l'ho fatta il 30 di agosto del 76.
0: Allora andiamo a festeggiarli con voi.
1: Promesso? Perfetto, vi aspetto.
0: Allora grazie Giuseppe, grazie Avis e Laido di Lago, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Buona musica e soprattutto buon dono. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto per gli amici Pino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Seconda giornata in Francia per Papa Leone. In questi minuti incontra l'Istituto Cattolico di Parigi i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale. Prima dell'incontro si è fermato per un breve momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda i martiri del 2 settembre 1792. Un gruppo di 191 ecclesiastici, religiosi e laici uccisi a Parigi durante la Rivoluzione francese. Il Papa ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bachita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. La storia, ha detto, non è di chi vince, ma da chi avvia processi di pace, da chi genera fiducia, incoraggia la vita e da chi fa spazio, ha sottolineato il pontefice, alla vita. Il Papa ha lodato anche il ruolo delle donne quali costruttrici della civiltà dell'amore. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio dell'accise da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. Scende in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per diesel per almeno un mese. Il governo, con una nota, ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. Teheran intanto apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. Così, in un'intervista alla CBS, il presidente iraniano Pezeshkian. La guerra in Ucraina: la Russia ha lanciato nella notte 173 droni sul paese. A Zaporizhia due donne sono morte, altre due persone sono rimaste ferite. Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta il quotidiano The Atlantic, citando numerose fonti, secondo le quali il 26 settembre 23 Kamel era volato a Tel Aviv, aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. C'è una nube eruttiva alta ben 4 km. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tenuti.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
6: Amiche e amici della Viral Shots Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. E iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70. Sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza. È il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo di quelle serate. A rimettere in moto il jukebox ci pensa Elton John con Crocodile Rock.

significa parlando di una rivoluzione. E qui la parola chiave è proprio quel parlando, un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Best Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. E Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Thom Yorke partendo proprio da questa sensazione, e il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancor di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado, i Radiohead con Creep.

0: Angolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set

0: Angolo Discovery!
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo, falsetto soul da Earth, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque, everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: Buongiorno da Franco Rossi al microfono, seconda giornata in Francia per Papa Leone, ultimo incontro della mattinata, quello all'Istituto Cattolico di Parigi, dove appunto ha salutato i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale. Prima si è fermato per un breve momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda i martiri del 2 settembre 1792, un gruppo di circa 200 ecclesiastici, religiosi e laici uccisi durante la Rivoluzione francese. Il Papa ha iniziato la mattinata visitando la Maison Bachita a Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. La storia non è di chi vince, ma da chi avvia processi di pace, da chi genera fiducia, incoraggia la vita e da chi fa spazio, così ha sottolineato il Papa. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Il diesel dunque sale a 2,357 euro e in autostrada a 2,439. Intanto scende in campo l'ENI, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina e 2,19 euro per diesel. Il presidente americano Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran intanto apre la possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. Così in un'intervista alla CBS il presidente iraniano Pezeshkian. La Russia ha lanciato nella notte 173 droni, ne sono stati intercettati circa 135. A Zaporizhia due donne sono morte, altre due persone sono rimaste ferite in un attacco su una casa. Cinque persone invece, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione russa di Rostov. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta ben 4 km. Calcio, Nation League, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, fischiati dai azzurri all'uscita del campo. Tennis, Sinner rinuncia al torneo di Pechino per problemi al ginocchio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Approvato a maggioranza ieri mattina in Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino con il voto favorevole del gruppo Libera Castiglioni e contrario di Rinascimento Castiglionese, il primo stralcio per la riqualificazione della piscina comunale. Passaggio decisivo in Consiglio Comunale, convocato per l'occasione in sessione speciale per il futuro della piscina comunale. È stata approvata infatti la variazione al piano delle opere pubbliche che dà il via libera al primo stralcio funzionale di riqualificazione del complesso natatorio comunale, situato in località Fonte Secca. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche sblocca un intervento complessivo da 1.650.000 euro, nel quale sono previsti il rifacimento della vasca, nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza e l'ammodernamento del locale tecnico. L'intervento relativo al primo stralcio riguarda in particolare una nuova vasca polifunzionale e le corsie per il nuoto, il rifacimento strutturale della piscina, articolata con tracciati regolamentari per la parte sportiva e spazi per le attività ricreative, nuoto libero e benessere e un nuovo locale tecnico e impianti. Quindi un completo e profondo rinnovamento dell'impianto meccanico ed elettrico orientato a garantire la massima sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica. L'opera si inserisce all'interno di un progetto organico articolato su tre fasi consecutive. Stralcio 1, piscina, locale tecnico e impianti. Stralcio 2, nuovi spogliatoi, palestra a servizio anche del tennis e relativi locali di supporto. Stralcio 3, area SPA Beauty Center, club house e piscina interna e esterna integrata. Con questo atto l'amministrazione comunale intende dare concretezza e copertura finanziaria al primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina, un'infrastruttura che necessita di una completa rivisitazione alla luce anche delle mutate abitudini della cittadinanza e non di una semplice ristrutturazione. Anche a Castiglion Fiorentino, dal 30 settembre al 22 ottobre, le famiglie potranno presentare una nuova domanda per libri gratis, il contributo della Regione Toscana destinato all'acquisto dei libri del testo per l'anno scolastico 2026-2027. È un sostegno economico per l'acquisto della dotazione libraria prevista dal percorso scolastico a giovani in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici. La misura è rivolta alle studentesse, agli studenti residenti in Toscana di età inferiore ai 24 anni, iscritti ad una scuola secondaria di primo grado, secondo grado, pubblica o paritaria, con sede in Toscana o in una regione confinante. È richiesto un ISEE familiare in corso di validità non superiore a 15.800 euro. Le domande potranno essere inviate esclusivamente online dalle ore 9 di mercoledì 30 settembre alle ore 18 di giovedì 22 ottobre attraverso l'applicativo disponibile su www.regionetoscana.it/libri-gratis. Per accedere sono necessari SPID, CIE o CNS. La domanda per uno studente minorenne deve essere presentata dal genitore o tutore. Lo studente maggiorenne deve presentarla personalmente, salvo il caso di un tutore legale. L'importo del contributo varia in base alla classe frequentata, da 137 a 348 euro. Chi è già stato ammesso al contributo o ha una domanda ancora sospesa nella precedente graduatoria non può presentarne una nuova. La riapertura offre invece una nuova possibilità a chi non aveva presentato domanda entro la precedente scadenza. Importante manifestazione è quella che si svolgerà domenica 27 al villaggio del giovane denominata Quintano dell'Anello, Memorial Padre Arturo Buresti, ripeto, al villaggio del giovane di Castiglion Fiorentino. Un evento che si svolge con l'organizzazione logistica del direttivo del Circolo del Villaggio del Giovane dell'Associazione Sportiva Dilettantistica APS Giostra De Rioni di Olmo, sotto egida della OPES Iscia, settore equitazione e Commissione Nazionale Eventi Storici e con il patrocinio della ATRS, Associazione Toscana Rievocazioni Storiche della provincia di Arezzo, del comune di Castiglion Fiorentino, della Proloco di Castiglion Fiorentino e della parrocchia della Madonna delle Grazie del Rivaio. A sfidarsi nell'ovale di gara saranno quattro amazzoni pistoiesi: Chiara Bartoletti, Chiara Provenzano, Ilaria Signorini e Alessia Venturi, che fanno parte delle scuderie De Rioni, Grifoni e Cervo Bianco della Giostra dell'Orso, Bartoletti e Signorini, anche della Contrada Carmine di Monselice. 6 cavalieri aretini, di cui 5 legati alla giostra del Saracino: Matteo Vitellozzi, Leonardo Scaletti, vincitore lo scorso 13 settembre della Giostra della Stella a Bagno a Ripoli, e Luca Testi del quartiere di Porta del Foro. Vitellozzi con una Lancia d'Oro vinta nel 2024, Niccolò Paffetti una Lancia d'Oro vinta nel 2023 con Porta Crucifera, Gabriele Innocenti una Lancia d'Oro vinta nel 2019 con Porta del Foro, oltre ad Alessandro Ugolini. Ci sarà anche Lorenzo De Simone di Bibbiano, Reggio Emilia, cavaliere titolare della Contrada di Castel Aicardi di San Secondo Parmense, ed infine Rocco Betti del Rione del Cervo Bianco di Pistoia. Per lui c'è la curiosa circostanza che ritorna a correre a Castel Fiorentino dopo che nel 2017 partecipò al Paliotto Memorial Giuseppe Gentili su Suelso de Mores, portando alla vittoria il terziere arancio-verde di Porta Fiorentina. La manifestazione è stata preceduta da una cena conviviale dove è stata estratta a sorte l'ordine di partenza delle tornate. Un appuntamento quindi da non perdere e che sarà ad ingresso gratuito. Un'autentica novità quindi nel panorama delle manifestazioni di Castiglion Fiorentino, la prima quintana dell'anello Memorial Padre Arturo Boresti al Villaggio del Giovane di Castiglion Fiorentino domenica 27. A Marciano della Chiana è ancora in pieno svolgimento la settimana dei sani stili di vita, che era in programma dal 23 al 30 settembre. Una settimana che l'amministrazione comunale ha scelto di interpretare non come una semplice successione di appuntamenti, ma come un'occasione per permettere al centro una precisa idea di benessere come patrimonio collettivo. Attività fisica, prevenzione, socialità e partecipazione diventano così parti dello stesso percorso, con iniziative rivolte a età ed esigenze differenti. Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana.
2: Non è che siamo il top, però cerchiamo di fare del nostro meglio, perché lo sport vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto stare bene fisicamente, che sicuramente è uno degli obiettivi ed è il principale, ma l'altro obiettivo è proprio la socializzazione, e in un piccolo paese come Marciano questo è importante la socializzazione dei ragazzi piuttosto che delle persone più adulte, e quindi è un modo per stare insieme. In un piccolo paese ce n'è bisogno, quindi sport come stile di vita ma anche come socializzazione. E sì, poi abbiamo l'AFA a Marciano che va moltissimo con la nostra NADA, e quindi abbiamo spesso anche degli incontri con la ASL, facciamo incontri con la ASL perché abbiamo un'alta adesione all'AFA, che non è soltanto delle persone adulte ma anche delle persone che hanno difficoltà proprio di movimento, per cui insomma momenti importanti da condividere insieme.
1: Leonardo Maggi, assessore allo sport del Comune di Marciano della Chiana.
3: Quindi durante questa settimana ci saranno tutti gli open day delle associazioni sportive che operano nel nostro territorio, e all'interno di questa settimana, il 26 invece, ci sarà Vivi lo Sport, che è la manifestazione per riconoscimento sportivo di quello che rappresenta lo sport, di quello che è lo sport in generale, non solo la prestazione sportiva ma anche quello che è tutte le sfaccettature dell'attività fisica e dello sport in generale. All'interno appunto vengono premiate tutte quelle persone, quei ragazzi, ragazze che si sono contraddistinti in questi anni nel nostro territorio del Comune di Marciano, e poi la domenica mattina facciamo una passeggiata per il sentiero delle Fonti, che abbiamo appunto inaugurato quest'estate, e si concluderà appunto con il piacere marciano, e quindi con la manifestazione quella principale del nostro comune.
1: E allora, come accennato dall'assessore allo sport del Comune di Marciano, ancora una giornata di festa. Domenica 27 settembre, piacere marciano, ancora il sindaco di Marciano, Maria De Palma.
2: A tirar fuori tutte le bellezze che ci sono in questo posto, che è stato per anni un po' lasciato indietro, E invece c'è tante cose da vedere, cose da mangiare, arte, cultura, quindi ci abbiamo un po' tutto, no? Quel giorno riusciamo a tirar fuori tutte le cose importanti che ci ha Marciano, per intendersi, e quindi credo che sia questo. Quindi siamo partiti, voglio ringraziare il mio assessore che ovviamente ci ha creduto, la mia squadra, Silvia Ciarpaglini con con la sua squadra, che veramente riescono a mettere insieme tante cose in un unico giorno e a far sì che arrivino davvero tante persone, ma sono contenti anche i nostri concittadini, perché comunque fanno la passeggiata per il mercatino delle Pulci, dove possono ritrovare un po' del nostro passato. Sono contenti coloro che vengono a mangiare le nostre specialità fatte dalle nostre associazioni, e insomma tutta una serie di cose. Poi c'è la Rocca, quest'anno, ora non sto a dirvi tutto il programma perché ve ne parlerà poi in specifico il mio assessore, però quest'anno abbiamo davvero davvero tante cose, la settimana dello sport, quindi avremo modo di fare anche una passeggiata la mattina per il sentiero delle fonti che abbiamo inaugurato da poco, quindi tante cose, addirittura un gemellaggio con l'Oklahoma quel giorno faremo, quindi con una città, una piccola città dell'Oklahoma, per noi una grande soddisfazione, e poter attrarre visitatori nel nostro comune era il nostro goal, il nostro obiettivo.
4: Termina la settimana dello sport, poi ci sarà l'evento dedicato al patto di gemellaggio che faremo con la città degli Stati Uniti, ovviamente il borgo culinario e il mercatino delle Pulci, che sono sempre attivi nel nostro piacere marciano. Al pomeriggio evento spin-off di Cautamente dedicato alla luce, ci sarà alle 17:30 in torre, e tutta la giornata poi il nostro borgo culinario sarà attivo con la possibilità di degustare tutti i prodotti delle nostre associazioni, e un evento spin-off anche qui di Uno Nessuno 100.000, quindi ci saranno dei banchi di libri in giro per tutto il paese, quindi una città, una giornata veramente ricca e densa di avvenimenti, che avevamo bisogno di mostrare il bello che c'è qui a Marciano, e volevamo fortemente avere una manifestazione che potesse contenere tutti gli eventi che possono presentare questo paese al meglio. Quindi Piacere Marciano, la sua quarta edizione, è diventato il contenitore di tutto il bello di Marciano. Le associazioni, tutti gli eventi della Torre, l'Associazione Culturale Scannagallo che fa le visite guidate in abito storico, tutto quello che abbiamo di bello da poter far vedere è il giorno giusto, è il 27 di settembre.
1: Era la voce di Jonathan Salvietti, assessore alla cultura del comune di Marciano della Chiana. Oggi Cortona ricorda Nicodemo Settembrini e Neda Raffaelli, un incontro per ripercorrere l'impegno della coppia per la città. Questo pomeriggio alle 17 al Teatro Luca Signorelli la Fondazione Settembrini organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza in ricordo del fondatore Nicodemo Settembrini e della moglie Neda Raffaelli, recentemente scomparsi. Proprio nel 2026 ricorre il centenario della nascita di entrambi, sarà quindi un'occasione speciale per ripercorrere e celebrare il prezioso impegno di Settembrini, cittadino onorario di Cortona, che con dedizione e passione ha dato profondo lustro alla città etrusca attraverso i numerosi eventi promossi negli anni. Al termine dell'incontro si terrà l'esecuzione delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, a cui seguirà un vin d'honneur offerto sotto le logge del teatro. Oggi a Fogliano della Chiana la giornata dello sport, un pomeriggio dedicato alle associazioni sportive. Dopo il rinvio per lutto che ha colpito la comunità dalle 15 alle 23, associazioni, esibizioni e premiazioni, la giornata sarà anche un momento per ricordare Jasmine Di Chiara. Dopo il rinvio della scorsa settimana, torna oggi a Fogliano della Chiana la seconda edizione della giornata dello sport, promossa dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. Una giornata che anche quest'anno assume inevitabilmente un significato particolare. Il programma previsto per sabato scorso era stato infatti rinviato in segno di cordoglio per la tragica scomparsa di Jasmine Di Chiara, che ha profondamente colpito l'intera comunità foglianese. La manifestazione sarà anche un'occasione per ricordare Jasmine da sempre legata allo sport e in particolare alla pallavolo, disciplina che praticava con la pallavolo Fogliano. Il programma dalle 15 alle 23, il centro storico diventerà una grande palestra a cielo aperto con attività, dimostrazioni, incontri e momenti di festa dedicati soprattutto a bambini e ragazzi. Dalle 15 alle 18:30 sport in piazza a cura del CIS di Arezzo e Oratorio Valdichiana. Le associazioni presenteranno le proprie discipline attraverso prove aperte, stand ed esibizioni. Alle 16 16 è prevista una simulazione di primo soccorso a cura della pubblica assistenza a Visse di Fogliano. Alle 18.45 sul palco centrale di piazza Fra Benedetto, spazio al premio sportivo dell'anno. Promosso dall'amministrazione comunale e dall'assessorato allo sport, saranno premiati gli atleti foglianesi che si sono particolarmente distinti nell'ultima stagione e le associazioni sportive del territorio, con la partecipazione di Chalabon. La giornata proseguirà alle 21 con mezzo secolo di schiacciate e passione, appuntamento dedicato ai 50 anni della pallavolo fogliano, un racconto attraverso persone, ricordi e protagonisti di una storia che rappresenta una parte importante della tradizione sportiva e sociale del paese. Lo sport è un settore strategico perché significa salute, educazione, inclusione e socialità. Come amministrazione stiamo investendo nelle strutture, come dimostrano i recenti interventi nella cittadella dello sport, ma vogliamo investire altrettanto nelle persone e nelle associazioni che ogni giorno rendono vive quelle strutture. Portare lo sport nelle piazze significa far conoscere, soprattutto ai più giovani, le tante opportunità presenti nel nostro territorio. Con il premio sportivo dell'anno vogliamo inoltre riconoscere l'impegno, la passione e la costanza di chi, attraverso lo sport, porta anche il nome di Fogliano fuori dai nostri confini. Questo è quanto ha dichiarato l'assessore allo sport Gabriele Corei del comune di Fogliano della Chiana.
5: Obiettivo Sport a cura di Giorgio Fanelli.
1: Il campionato di Serie B osserverà un turno lunghissimo di riposo, riprenderà venerdì 9 ottobre. Oggi pomeriggio potremmo interessarci delle seguenti gare del campionato di Serie C, Girone B. Alle 14.30 si gioca Pineto Grosseto, Torres Vado, alle 17.30 Livorno Pianese, alle 20.30 San Benedettese Campobasso. Le altre partite domani. Non ci sono anticipi per il campionato di Serie D Girone E, l'intera quinta giornata si svolgerà domani, domenica 27 settembre. Un anticipo invece oggi alle ore 15 per il campionato di eccellenza Girone B, la sua terza giornata del girone di andata, il derby della Piana Fiorentina fra Signa e Lastrigiana. Vi segnalo domani comunque partite importanti come San Giovannese e Sansovino, la trasferta della Castiglionese sul campo del Cerchiaia contro il Valentino Mazzola e ancora la Baldaccio che farà visita all'Antella. Un anticipo invece per il campionato di promozione Girone C, terza giornata del girone di andata, e che anticipo allo stadio Sant'Etiezi di Cortona arriva il Montagnano. In Cortona Camoscia Calcio, Montagnano. Ricorderete che in Coppa vinsero gli ospiti per 2-0, sarà probabilmente un'altra musica oggi, visto che anche il Cortona Camoscia ha rinforzato il proprio organico. Nella giornata di ieri il Cortona Camoscia, con un comunicato, dice di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Domenico Ruggeri, nuovo rinforzo per la rosa della prima squadra. È un attaccante classe 1998, nato a San Marco in Lamis. Ruggeri è un centravanti di 1,85 m che arriva in arancione dopo aver maturato una lunga esperienza nel calcio italiano. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Foggia, con cui ha completato il percorso fino alla formazione Berretti. Nel 2017 ha fatto il proprio esordio nel calcio dei grandi con l'Alto Tavoliere di San Severo in Serie D, per poi proseguire tra professionisti con il Picerno. Negli anni successivi ha proseguito il proprio percorso nel campionato di eccellenza, principalmente tra Puglia ed Abruzzo. Diamo quindi il benvenuto a Domenico Ruggeri, e che per lui naturalmente possa essere proficua la presenza nel Cortona Camoscia. Quella della Sinalunghese è stata una vittoria sofferta sul Dicomano per 1-0 grazie a una rete di Palazzesi. Domenica, domani, quindi, una trasferta sul campo del Cubino, squadra che non conosciamo pochissimo. Sentiamo al termine della gara di domenica scorsa l'intervista con mister Testini.
6: La mister, partita vinta 1-0 con l'Alleanza Dicomano, partita sofferta, difficile, ci hanno messo il cuore ragazzi, veramente niente da dire. 20 minuti più recupero, 7 minuti di recupero con un giocatore in meno sono veramente pesanti da giocare, purtroppo l'espulsione di Salvatore ci ha complicato l'esistenza. Come l'hai vista te questa partita?
7: La partita è stata nella falsariga di quello che avevamo preparato e che ci aspettavamo. Sappiamo che questa è una squadra molto forte, molto tecnica, una squadra di palleggio, una squadra che se l'affronti chiuso per vie centrali ti va a largo, che se te la prendi in ampiezza difendendo in tutto il campo ti va dentro. E questo è stato, noi abbiamo preparato la partita con 13 giocatori a disposizione, 6 infortuni, quindi è stato difficile gestire tutti i 100 minuti, però nel secondo tempo siamo usciti fuori molto bene. Abbiamo trovato la rete del vantaggio e poi avevamo avuto un'occasione colossale con Bucaletti per chiuderla. Purtroppo quando queste partite non le chiudi con squadre così forti sei destinato a soffrire fino al centesimo. L'espulsione sicuramente, come hai detto te, tra l'altro ha complicato ancora di più i piani. Va detto che qualcuno ha giocato con un infortunio subito al primo tempo, è arrivato fino alla fine, qualcuno è entrato e non doveva entrare per condizioni fisiche precarie, quindi c'è da prendere la grande abnegazione, il grande spirito e soprattutto i 3 punti e poi avere una settimana di tempo per cercare di riorganizzare meglio possibile le cose e alla prossima ci penseremo.
6: Grazie mister per queste tue parole e complimenti di nuovo per questa vittoria che ci è sembrata veramente una vittoria che ha dato una risposta chiara sul cuore di questa Siena Lunghese che ti sta allenando.
7: Complimenti ai ragazzi, perché oggi si poteva fare il risultato solo dando il 110% tutti, e l'hanno fatto, quindi solo con questo strumento oggi si potevano prendere 3 punti. Adesso, come ho detto prima, un giorno di riposo e si pensa alla prossima.
6: Grazie.
1: Non risultano anticipi nel campionato di prima categoria girone E né in quello F, 2 partite invece anticipate nella seconda categoria girone I, alle 15.30 Marino Mercato Subbiano Poppi, alle 19 Arezzo Football Academy Fratta Santa Caterina. 2 invece gli anticipi in terza categoria girone unico provinciale Arezzo naturalmente per la seconda giornata alle 15.30 oggi San Giustinese San Leonino a Badiagnano, alle 16 Badiagnano Virtus Arezzo. E adesso è il momento del bollettino ufficiale del Comitato Regionale Toscano.
8: Il comunicato settimanale della FIGC numero 21 riporta gli anticipi di eccellenza e promozione che inizieranno dalla 4ª giornata di campionato e termineranno alla 5ª del girone di ritorno. Gli anticipi potranno essere estesi anche alla 1ª e alla 2ª categoria. Tra quelli previsti per il 4 ottobre segnaliamo per l'eccellenza girone B Sansovino Barberino Tavarnelle. Il sabato successivo, 11 ottobre, troviamo Acquaviva Montagnano per il girone C di promozione e Chiantigiana Torrita per la 1ª categoria girone E. Per i provvedimenti disciplinari nessun provvedimento disciplinare è stato assunto per il girone B di eccellenza. Per quanto riguarda il girone C di promozione, il giudice sportivo territoriale deciderà il 1 ottobre in merito al reclamo della Nuova Foiano avverso alla regolarità della gara contro il Le Boschi. 3 giornate di squalifica inflitte a Silvestroni Alessio della Siena Lunghese per condotta scorretta nei confronti di un avversario. Da segnalare in seconda categoria girone L un risultato non omologato, quello di Montepulciano Stazione Buonconvento per il preavviso di reclamo dei padroni di casa. Chiudiamo segnalando che sabato, per accordo tra le società, si disputeranno Signa Lastrigiana in eccellenza e Cortona Camuscia Montagnano in promozione. Per Radio Incontri, Enrico Badini.
1: Giunge notizia di un rinforzo per la formazione Amaranto, cioè l'Arezzo, in difesa è Ferrari. Conclusa la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dello United FC, era svincolato dallo scorso 1 luglio, Gianmarco Ferrari torna in Italia, è ufficiale dopo una settimana di allenamento con la truppa di Bucchi, il suo tesseramento da parte dell'Arezzo, un rinforzo d'esperienza per la difesa di Cristian Bucchi e il club Amaranto neopromosso in Serie B. La società sportiva Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gianmarco Ferrari, classe 1992, che si lega al club Amaranto fino al 30 giugno 2027. Ferrari approda ad Arezzo portando un bagaglio importante di presenze in Serie B e un percorso consolidato anche in Serie A, categoria nella quale ha vestito le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana, distinguendosi per affidabilità, senso della posizione e continuità di rendimento. Nel corso della sua carriera ha inoltre registrato una presenza impreziosita da un gol con la nazionale italiana, a testimonianza del livello raggiunto nella sua maturità professionale. Ferrari indosserà la maglia numero 67. La Società Sportiva Arezzo dà il benvenuto a Gianmarco Ferrari e gli augura buon lavoro in Amaranto. Anche per questo sabato si conclude il nostro appuntamento con GR Sabato. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana.
0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: in Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace, sottolinea. Dopo la messa a Parigi vola a Lourdes per pregare nella grotta delle apparizioni di Massabiel. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump respinge il piano iraniano per una tregua, riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori dell'AEA sul nucleare. L'ENI blocca i prezzi di benzina e gasolio per un mese, benzina 1,99 euro litro, gasolio 2,19 euro. Da oggi si dimezza lo sconto per il gasolio, il prezzo sale così a 2,357 euro e in autostrada 2,439. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi secondo giorno. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi. Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Battista, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Battista, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti, cioè i battezzati adulti che ricevono in Francia il battesimo da giovani o adulti. Sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze, anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ci attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV. Con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano.
3: La grotta di Massabiel, approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese, non sarà il primo papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato, primo pontefice, nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes, legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia, da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, quattro anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Oggi il Papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza, ancora una volta sotto il manto materno di Maria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora raid incrociati e vittime in Ucraina e Russia. Il presidente russo Putin a San Pietroburgo dice: non prepariamo ostilità contro l'Europa. Il servizio di Elena Seno.
4: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi, 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. Due donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito da Mosca. Tre le vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre missili Patriot, mentre il presidente Putin ha frenato di nuovo sui negoziati. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente. Ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani, uno di loro in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Maurizio Dischino.
5: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto agli aumenti. Lucia Scione.
6: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi, salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 euro, in autostrada 2,439 euro. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
7: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, alle prossime elezioni del 2027 si potrà votare con la tessera digitale scaricata sullo smartphone. Il punto di David Murgia.
8: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera da cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Oggi e domani la comunità Papa Giovanni XXIII è nelle piazze italiane per la campagna solidale Una tavola ci unisce. Sentiamo il responsabile generale Matteo Fadda.
9: Proporremmo un gesto simbolico per sentirsi parte di questo progetto attraverso la donazione di un pezzo di puzzle che rappresenta un disegno che racconta la condivisione diretta delle nostre case famiglie, un disegno fatto da un figlio di una casa famiglia, e che è una cooperativa delle nostre cooperative che lavorano con le persone disabili della Sicilia, Rola Formichina, ha trasformato in un puzzle che abbiamo pensato possa essere il simbolo di questa cooperazione alla quale partecipiamo tutti, e quindi le persone che ci incontreranno potranno con la loro donazione contribuire a sostenere questo progetto e sentirsi parte di questo disegno, di questa opera d'arte nella quale siamo coinvolti tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per attività in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica dal cratere nord-est. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli sport. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, una cordiale buona giornata.
10: Almanacco del giorno pop
11: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
10: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri in Blu.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: pomeriggio da Raffaella Frullone. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in apertura. Il presidente americano Trump respinge il piano di Teheran per una tregua, riprenderà a bombardare, fa sapere dopo le elezioni di metà mandato, e intanto afferma l'Iran non può avere l'arma nucleare.
1: Iran has conveyed to the United States.
2: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Andiamo ora a Parigi, dove sta iniziando la messa del Papa nella seconda giornata della visita di Leone in Francia. Il Papa è arrivato sulla Papa Mobile a Place de la Concorde, uno dei simboli della storia rivoluzionaria francese ormai gremita di 600.000 fedeli. Il presidente Macron ha ribadito nei giorni scorsi la linea istituzionale della laicità, annunciando che non avrebbe partecipato alle celebrazioni liturgiche. In serata il pontefice si trasferirà a Lourdes. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania, si va avanti fino alle 12 di domani almeno per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica nel cratere nord-est del vulcano, che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Voltiamo ora pagina e andiamo alla pagina dedicata alla cronaca. Un avvocato è ricoverato in terapia intensiva a Messina dopo essere rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando gli ustioni su tutto il corpo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Promettevano permessi di soggiorno e lavoro in Italia in cambio di 10.000 euro a persona, ma una volta arrivati decine di migranti marocchini avrebbero trovato impieghi fittizi, alloggi di fortuna, nuove richieste di denaro. È stata arrestata a Grosseto una coppia, si tratta di un imprenditore italiano di 64 anni e la moglie 49enne di origine marocchina. Il tennis, l'Italia eliminata alla Billie Jean King Cup in semifinale contro l'Ucraina. Dopo la sconfitta di Tiragrant ha perso anche Jasmin Paolini contro Elina Svitolina. Svanisce così il sogno del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e il 2025. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: messaggio da Raffaella Frullone: aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Così Papa Leone nell'omelia della messa a Place de la Concorde a Parigi, davanti ad oltre 600.000 fedeli. Nella piazza simbolo della Francia rivoluzionaria, Leone ha ribadito: spetta a voi portare la speranza là dove regnano scoraggiamento e aridità spirituale. Assente il presidente francese Macron, che ha ribadito la linea della laicità dello Stato. Stasera Leone XIV partirà per Lourdes, seconda tappa del suo viaggio apostolico. Torniamo in Italia, dove non accenna a placarsi il caro carburante, con benzina e diesel ancora su livelli elevatissimi. Eni però prova a mettere un freno ai rincari ed ha deciso di introdurre un tetto agli aumenti.
1: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 centesimi. In autostrada 2,439 centesimi. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 centesimi al litro per il gasolio, 1,99 centesimi al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
2: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
1: Lucia Scione, linea allo studio.
0: Il presidente americano Donald Trump è tornato a ribadire che non consentirà a Teheran di dotarsi dell'atomica. L'Iran non può avere l'arma nucleare, ha scritto sul suo social Truth. Poco prima aveva escluso la possibilità di una tregua, ribadendo che riprenderà a bombardare dopo le elezioni di metà mandato. Intanto, in un'intervista alla CBS News, il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Almeno 11 persone sono morte in Ucraina e in Russia nell'ultima giornata di attacchi incrociati, mentre si fatica a vedere uno spiraglio di possibili negoziati. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Mosca di azioni sempre più brutali e ha chiesto Donald Trump di dare attuazione ad una legge su sanzioni infernali rivolte a Mosca. E mentre sul campo la pressione dell'esercito russo è sempre più forte, si lavora ad una trilaterale negli Emirati Arabi Uniti. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania, si va avanti fino alle 12 di domani per l'attività eruttiva in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica dal cratere nord-est, che produce anche una nube eruttiva alta oltre 4 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. In apertura il viaggio del Papa in Francia. Si è conclusa poco fa la messa celebrata da Leone nel cuore di Parigi, a Place de la Concorde, avanti a 600.000 fedeli. Non nascondete la fede, ha detto Leone XIV nell'omelia, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Il Papa poi partirà per Lourdes per la seconda tappa del suo viaggio apostolico.
2: E non sarà il primo Papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato primo pontefice nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la Bella Signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes è legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia, da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, 4 anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Stati Uniti e Cina annunciano un accordo per ridurre reciprocamente i dazi e avviare un dialogo sull'intelligenza artificiale. L'intesa arriva dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Washington e riguarderà circa 30 miliardi di dollari di esportazioni. I due leader torneranno ad incontrarsi entro fine anno ai summit APEC e G20. E Donald Trump torna a spingere per un accordo tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che secondo il presidente americano potrebbe arrivare già prima dell'inverno. Trump ha riferito di aver parlato a lungo col presidente ucraino e ha ribadito di volere un'intesa diretta tra i due leader per fermare una guerra che continua a provocare migliaia di vittime. Una ragazza italiana di 27 anni, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, è morta dopo essere precipitata nella cascata di Ravana in Sri Lanka. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nella parte alta della cascata con un'amica e si sarebbe messa su un masso per scattare alcune foto, perdendo l'equilibrio e cadendo per oltre 30 metri. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Parliamo ora di Garlasco. A 2 giorni dalla chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, ex comandante del RIS dei Carabinieri. Lunedì si chiuderà il nuovo filone dell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Ottobre si apre e si chiude con 2 scioperi generali, il 2 e il 30, con disagi in diversi settori pubblici e privati. Il 2 ottobre coinvolte anche ferrovie, scuola e sanità, il 30 tutte le categorie tranne i trasporti. La scuola si fermerà inoltre il giorno 16 per uno sciopero nazionale del personale docente, dirigente e ATA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cortona che fa la diretta. E buonasera da me, da Romano, mi chiamo Romano, e da Massimo.
1: Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la fiducia.
0: Ringrazio naturalmente tutti gli amministratori del Centro Sociale di Terontola, in particolare Pinuccia Stellitano che ha avuto l'idea di proporre questa serata che è un po' culturale musicale, diciamo. Ringrazio tutti voi che siete presenti, ringrazio Luca Lazzeroni e Marco Pieroni che sono i tecnici che permettono la diretta radiofonica.
1: Quindi una grande responsabilità oggi.
0: Insomma una responsabilità in più, ma noi siamo molto contenti di essere qui perché credo che fare questo tipo di attività, questo tipo di intrattenimento sia nello stesso tempo piacevole, perché la musica è sempre un linguaggio piacevole per tutti, e nello stesso tempo ci fa bene, no? Anche conoscere, sapere le cose. Sarà una serata di parole e di musica, e vorrei iniziare spiegando un po' il titolo della serata, che è Canzoni per te, Sergio Endrigo, poeta, civile e cantautore. Intanto Canzoni per te è perché è un titolo delle una delle più famose canzoni di Sergio Endrigo. E poi poeta e cantautore. Allora, io con i miei studenti ho sempre utilizzato la musica come linguaggio. Ritengo infatti che tutte le scuole cantautorali italiane, no? Cantautori che conosciamo, da Dalla, Guccini, Roberto Vecchioni, insomma tutte le scuole abbiano rappresentato nel Novecento italiano, abbiano rappresentato la massima espressione di letteratura e di poesia. A qualcuno forse potrà sembrare anche una cosa strana questa, no? Oppure dice: ma che cosa sta dicendo? Beh, per anche inquadrare bene la serata di questa sera, basti pensare che nel 2016 un cantautore ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Si chiama Bob Dylan, non è italiano, però insomma, ecco, ha elevato molto il discorso del cantautorato. Impegnato civilmente Sergio Endrigo, perché? Perché è un artista sensibile a tanti temi, per esempio al tema della pace, lo diremo poi presentando una canzone. Ha avuto importanti collaborazioni anche con poeti come Giuseppe Ungaretti, per esempio Vinicius de Moraes, un cantautore brasiliano. Ha avuto rapporti con intellettuali importanti del nostro tempo come Pierpaolo Pasolini, per esempio. E quindi occupa un posto importante nella canzone italiana, nella storia della canzone. Oggi, stasera, noi ripercorriamo brevissimamente la prima parte della sua carriera artistica, così tenendo presente anche il contesto storico e artistico. Non voglio fare la storia di Sergio Endrigo perché non è molto importante, però basti ricordare, anche perché è in relazione con alcuni dei suoi temi, anche delle canzoni. Lui nel 1933 nasce a Pola, oggi Pola è in Croazia, e nel 1943 insieme alla famiglia fu vittima dell'esodo istriano. E questo ha influenzato molto la sua carriera, la sua arte, la sua musica. La musica, dicevo, può essere poesia, parlare di sentimenti veri. E un esempio lo abbiamo proprio nella prima canzone che proponiamo, che è intitolata Io che amo solo te. Uscì nel 1962 con un arrangiamento di Luis Enriquez Bacalov, fu pubblicato dall'RCA italiana. Come sentirete, una musica semplice, molto melodica. Il tema è una dichiarazione di amore, un amore assoluto, un amore senza compromessi. Il protagonista nel testo, il cantautore quindi, rifiuta il mondo esterno, tutte le altre possibilità, perché il suo amore è totale, quasi esclusivo. Però non è un amore euforico come vanno molto di moda oggi, è un amore quieto, un amore, dicevo, definitivo, quieto e fedele. Io che amo solo te.

0: Massimo, che differenza c'è? Una domandona da.
1: Allora, lui fa il professore, quindi interroga. State attenti perché c'è caso che chiede qualcosa anche a voi,
0: Ti sei
1: eh?
0: preparato?
1: Io ho studiato poco, ma
0: Poi,
1: sono stato poco bene.
0: avevo detto che oggi andavo avanti, però oggi ho deciso di interrogare. Ma una domanda da cento pistole,
1: Sì.
0: ma che differenza c'è tra la musica di Sergio Endrigo? No, meglio, la musica di quel tempo e la musica di oggi.
1: Allora, innanzitutto devo fare una premessa, devo ringraziare Romano perché mi ha tirato dentro questo progetto. Io con Sergio Endrigo proprio non c'entravo niente. E lo conoscevo perché sono nato nel periodo in cui la televisione era in bianco e nero, quindi insomma me lo ricordo. Però in quel periodo c'erano talmente tanti artisti che Sergio Endrigo, insomma, aveva questo suo anche modo di fare, molto austero, molto, non era simpaticissimo. E quindi non è che insomma sentivo una certa, così, come dire, propensione verso le sue canzoni. Poi dopo, come spesso accade, dopo molti anni sono andato a riscoprire, insomma, poi grazie anche a Romani, a questo progetto che abbiamo fatto insieme, sono andato a scoprire la musica, e questa cosa la scopri soltanto quando vai a mettere le mani sulla chitarra e cominci a capire che tipo di scrittura, che tipo di arrangiamento può aver fatto un artista di questo genere. Quindi è stata una riscoperta per me. La differenza fra la musica di ieri e quella di oggi è, mentre oggi parti dall'idea cosa potrebbe piacere al pubblico, che è come vendere un prodotto, perché se tu vendi una lavatrice piuttosto che un paio di calzini, pensi sempre, dice, ma speriamo che piacciano. La differenza è che in quel periodo lì gli artisti erano veri artisti perché presentavano quello che loro sentivano e non quello che il pubblico che pensava si potesse aspettare. Quindi la differenza è abissale. È veramente abissale. Io sono questo, vi propongo queste canzoni, queste musiche. Se vi piacciono, sono felice, ma se non vi piacciono, ce ne sono tanti altri. Quindi questa è un po' la differenza. Oggi purtroppo si parte da un'altra equazione, e che è quella come fare soldi, e quindi fare soldi poi si fanno in mille altri modi e anche in musica.
0: Ecco, mi
1: Quindi
0: riallaccio a quello che dicevi tu, Massimo, no? Sergio Endrigo era una figura effettivamente un po' anche nel panorama di quei tempi, no? Comincia il rock, il beat, quindi era un po' così.
1: sì, ci sono delle figure che sono nate purtroppo dove c'era talmente abbondanza di artisti che alcune figure sono diventate minori, ma adesso, sentendo quello che c'è in giro, diventano dei giganti, perché insomma sono veramente dei grandi artisti.
0: Ecco, effettivamente lui era un cantautore non triste, però era abbastanza drammatico, diciamo così. E lo dimostrava anche sul palcoscenico, perché quando cantava abbastanza con misura, abbastanza sottovoce, era uno stile molto, molto intimo. Però è stato anche un cantautore coraggioso. Direi addirittura audace, un'audacia che non era gridata, ma era espressa con eleganza. Rendeva le sue canzoni con messaggi talvolta anche taglienti. La canzone che cantiamo adesso è Teresa, intitolata Teresa, scritta nel 1965. E a differenza della canzone che abbiamo fatto prima, in cui si parla, come dicevo, di un amore assoluto, in questo brano, al contrario, il protagonista racconta di un rapporto che è stato preceduto da altre relazioni, cioè un'avventura, considerate, siamo nel 1965, non siamo al tempo di oggi, una relazione che è un'avventura a cui non farà seguito una storia d'amore, no? I due sono consapevoli di questo fatto. Il testo racchiude un atteggiamento che per quegli anni era abbastanza insolito: amare una donna senza dare importanza al suo passato e quindi godersi quell'amore così, passa e va. Oggi si direbbe una botta e via, no? Si direbbe così. Il testo, parlando apertamente di una relazione con una donna che aveva già avuto altre relazioni con altri uomini, dimostra appunto quell'audacia, no? Che non si direbbe nel sentirlo cantare. Legato a questa canzone c'è anche un aneddoto relativo a una frase inserita nel testo. Ebbe problemi Endrigo a cantare questa canzone in TV, perché era una TV molto censurata, quindi questa canzone sembrava un pochino troppo hot, ma anche per un altro motivo gli fu censurata, perché la commissione giudicatrice della RAI l'aveva bocciata, in quanto a un certo punto, sentirete, si usa la parola mica. Non sono mica nato ieri, dice Endrigo, e questo mica non era considerato adatto alla lingua italiana. Quindi Endrigo fu costretto a realizzare una versione ad hoc per la RAI, dove invece che dire Teresa non sono mica nato ieri, divenne Teresa la vita è solo un'avventura. Noi la faremo però con una...
1: Sì, noi andiamo contro le censure.
0: Sì, noi la faremo senza
1: proprio,
0: senza,
1: sì,
0: senza, sì. Però qualcosina sull'arrangiamento, che è farina del tuo sacco, dillo te, dai.
1: Ah, no, ho sentito questa canzone rifatta da alcuni altri cantautori. Uno di questi è una persona che stimo moltissimo, che si chiama Enrico Ruggeri, e l'ha fatta alla sua maniera. Allora ho detto a Romano, siccome Endrigo anche nelle sue canzoni è molto serioso, ha detto cerchiamo di dare un po' di brio a questa canzone, facciamola diventare un pochino più allegra, un pochino più rock. E questa è Teresa.

0: e questa era Teresa. Ogni musicista porta con sé la propria potenza espressiva, che riesce a dare spessore anche alle canzoni che lui non ha scritto, ma solo interpretato. Endrigo è stato anche un grande, un buon interprete. La canzone che faremo adesso, infatti, non l'ha composta lui. La Donna del Sud fu scritta da Bruno Lauzi nel 1965. Ma perché allora la cantò e la incise Sergio Endrigo? È vero che tra i due ci furono molte collaborazioni televisive, in uno studio di registrazione si incontrarono per realizzare alcune canzoni che noi non faremo. Sergio Endrigo ha scritto anche canzoni per bambini, per fare un albero ci vuole, no? Oppure c'è una casetta tanto carina. Avrà una grande collaborazione con Gianni Rodari, che scriverà i testi. Quindi si sono Lauzi, vi ricordate la tartaruga? Quindi si incontrarono perché scrissero queste canzoni per bambini. Ma La Donna del Sud fu cantata da Endrigo per un altro motivo. Come ho detto, non l'ho detto perché non la voglio fare troppo lunga, anche se Massimo mi sgrida sempre che la faccio un po' troppo lunga, ma Endrigo ha...
1: Ci vuole pazienza.
0: Ha collaborato anche con la scuola cantautori genovese, De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi, e collaborando spesso un cantautore cantava le canzoni di qualcun altro, e quindi qui successe proprio questo: l'aveva scritta Bruno Lauzi, però la portò al successo con un'incisione Sergio Endrigo. La canzone è particolare perché gioca sulla contrapposizione, il contenuto parlo, tra la mentalità settentrionale, che spesso era ed è ancora oggi associata all'efficienza, alla freddezza, a una certa ipocrisia borghese, mentre invece la figura della donna del sud è vista come un'entità più dirompente, forse anche un po' arcaica, no? Misteriosa. Quindi non è soltanto un incontro amoroso quello della donna del sud, ma è anche un incontro di mondi diversi. Poi dopo ho anche un'altra domanda, Massimo, quindi preparati.
1: Lo sapevo io, non ci volevo venire.
0: La Donna del Sud, che è senza capotanza.
1: Senza capotanza.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E questa grazie era mille. Maria di Bruno Lauzi, portata al successo da Sergio Endrigo. Tu però nella tua carriera in Rai, perché sentiamo. Massimo finta di essere... fa finta di niente, ma ha lavorato quanti? 30 anni alla Rai.
0: Più.
1: Ha intervistato tantissimi artisti, anche in Inghilterra, famosi internazionali, che ora non vi sto a rammentare, e tra questi anche Sergio Endrigo.
0: Sì, ma in maniera del tutto casuale. Facevo la radio, Radio 2, e mi proposero questa intervista a Sergio Endrigo perché da poco era uscito un suo disco, e ebbi insomma la conferma di trovarmi di fronte a una persona culturalmente e musicalmente molto elevata. Insomma, era uno che conosceva molto di più di quello che si possa pensare in realtà. Conosceva molto bene il mercato discografico, conosceva la produzione discografica, ma soprattutto era uno che scriveva, e guarda caso tutte le sue canzoni, non c'è una canzone che c'ha una rima baciata, non so se ci ha mai fatto caso Romano, ma non c'è un brano dove c'è una rima che ripete il finale della precedente, quindi anche questa era una cosa un po'... E beh, ho un bel ricordo chiaramente, perché poi insomma quando hai la possibilità di parlare con degli artisti di musica, io essendo un appassionato di musica, insomma è un po' diciamo quello che speri di fare sempre. E si è sempre rivelato una persona molto introversa, ripeto, insomma dobbiamo dirlo perché poi è davanti agli occhi di tutti, però devo dire grande, grande professionalità, veramente grande professionalità.
1: Endrigo partecipò più volte a Sanremo, nel 1968 vince con Canzone per te, quella che eseguiremo tra poco, ma ha avuto tanti altri riconoscimenti. Nel 2001 gli viene assegnato il premio Tenco, per esempio. Nel 2013, ecco, questa è una cosa che io voglio raccontare sempre, perché dice la grandezza del personaggio, dell'autore, del poeta e del musicista. Nel 2013 Luis Bacalov gli riconoscerà postuma anche la copaternità della colonna sonora del film Il Postino, che fu premio Oscar nel 1996, perché la melodia principale fa parte proprio della musica famosa di Il Postino. Come ho detto, Canzone per te vince il Festival di Sanremo in coppia con un grandissimo artista, Roberto Carlos. È una canzone che qualcuno ha definito la canzone perfetta. Sarà la canzone più bella del cantautorato italiano? Qualcuno dice di sì, poi naturalmente dipende sempre dai gusti. Endrigo la canta senza effetti speciali, cosa che oggi ovviamente non va più di moda, anzi Endrigo canta sempre in modo molto distaccato, proprio perché vuole mettere in evidenza non lui stesso, lui scompare nel momento in cui canta la canzone, ed è per questo che lo prendevano in giro. Noschese, il grande Alighiero Noschese, ne faceva una caricatura, si metteva gli occhiali scuri, si vestiva in scuro, tutto gobbino, sembrava veramente un morto arizzo, si dice qui, c'è chi si intende di dialetti molto più di me, però qualcosa del genere dalle nostre parti si dice. E quindi, però era una sua modalità proprio di non interferire troppo con la canzone, perché il protagonista era la canzone. Quindi Canzone per te.
0: Secondo
1: capotasto. Oh. ha un'introduzione molto bella, canzone perfetta, alza di tono a un certo punto, secondo, vero?
0: Sì.

0: canzone per te. Grazie. Ecco, dicevo prima che poeta civile perché uno dei temi che ha trattato è anche quello della pace, con una canzone che è forse quella più orecchiabile, quella anche che ha avuto molto successo e che forse anticipa anche l'ultima fase della carriera di Endrigo, quella che dicevamo prima, dedicata ai bambini. La canzone è Girotondo intorno al mondo. Nel settembre del 1966 partecipa alla manifestazione Canora, Mostra Internazionale della Musica Leggera in Venezia, proprio con questa canzone che diventa, 1966, diventa un inno ecumenico alla fratellanza universale. Pensiamo al periodo, il periodo è quello della guerra in Vietnam, la guerra fredda, la minaccia nucleare, quindi la canzone nasce in un momento di forte fermento ideale, di forte fermento di movimenti pacifisti, anche se questa canzone è un po' una strada diversa da quella che era nel tempo un po' le grandi marce per la pace, le assemblee studentesche, tutto questo. Lui sceglie invece una melodia molto particolare, che è quella del girotondo. E non è un caso, perché chi riesce a capire quanto è bella e quanto è importante la pace? I bambini. E quindi sceglie
1: il girotondo.
0: Il girotondo. Grazie. E questa la cantiamo in due, vero Massimo?
1: No, io non la canto.
0: No.
1: La cantano loro.
0: Sono investito da un raggio di sole?
1: Sarà un caso? Sarà un caso?
0: Ho già sbagliato la direzione.
1: No, devi... No, scusa... Il caso ha voluto. Grazie.
0: Meglio.
1: Che dici?
0: Sì. Sì. No, perché era proprio
1: complicato. Ma ora viene lì. Ora viene
0: e
1: lì.
0: Io torno di là.
1: Io vicino non te ce voglio.
0: Ci siamo?
1: Vai. Da quant'è che ci siamo?
0: No, ho sbagliato spartito.
1: Allora io farò il bidello, ma lui fa il professore, eh?

0: Girotondo intorno al mondo. Allora, andiamo avanti con un...
1: Mani bucate.
0: L'ho già detto, la canzone che presentiamo adesso si stacca dalla vena un po' malinconica di Sergio Endrigo. È uno swing che diventa a un certo punto una begin. Si potrebbe anche ballare.
1: Sì.
0: È un piccolo gioiello discografico che presenta a Sanremo nel 1965 in coppia con un gruppo rock, The Menstrel, si chiamavano così. Sebbene non abbia raggiunto la vittoria, però il brano rimane un esempio perfetto di eleganza ironica. Il titolo gioca sulla celebre espressione italiana avere le mani bucate, che significa non saper trattenere il denaro. Qui
1: sì.
0: Invece nel testo di Endrigo questa metafora si carica di una sfumatura più profonda, sentimentale. La sua ragazza ha buttato via un amore sincero, fedele, per chissà quali altre storie. Mani bucate.
1: Due. Secondo, Romano.

0: money per caso. Ecco, siamo arrivati all'ultimo brano di Sergio Endrigo, poi dopo ci sarà una breve sorpresa.
1: Una sorpresa, visto che siete rimasti fino alla fine, c'è una sorpresa, non ve ne andate.
0: Ne approfittiamo. Allora, l'ultima canzone che proponiamo stasera di Sergio Endrigo, ma non è l'ultima della serata, è Te lo leggo negli occhi. 1964 non è solo una delle pietre miliari della canzone italiana, che segna un po' un passaggio tra il sentimentalismo ingenuo degli anni 50 e una narrazione che oserei definire, scusate la parola, psicologica dell'amore, più densa, più moderna. È stata scritta insieme al grandissimo Sergio Bardotti, non so se hai mai avuto la fortuna di incrociarlo, e il brano racconta della fine di un amore, o forse una crisi profonda, non lo sappiamo di preciso. Ma il racconto non è attraverso il dialogo, non c'è un dialogo questa volta, ma c'è l'osservazione quasi clinica e malinconica dei segni fisici di chi ti sta accanto, segni che sono ormai molto molto chiari, perché te lo leggo negli occhi. Noi abbiamo scelto di proporla con Massimo perché è una canzone che non è invecchiata, tant'è vero, no Massimo, che è stata interpretata da chi?
1: Sì, è stata interpretata da tantissimi artisti e noi quest'oggi abbiamo deciso di farla non solo con due chitarre ma anche con un'orchestra, quindi sentirete un'orchestra insieme a noi, dei violini, e perché questo pezzo secondo me lo merita assolutamente. Quindi andiamo a... Indisciplinato.
0: Allora, il sole mi segue? No. E allora io mi devo un attimo...
1: Io lo sapevo che tornavi vicino. Che ci dobbiamo fare, ragazzi? Così.
0: Vai.
1: Va bene, andiamo allora?
0: Andiamo. Terzo capotasto, vero?
1: Sì.

0: Grazie. Mi dicono che ci stanno ascoltando anche dall'Argentina in radio, quindi di questo siamo
1: salutiamo gli amici argentini,
0: salutiamo l'Argentina, e grazie a, di nuovo agli incontri che ha utilizzato queste nostre possibilità tecniche, no? Grazie Marco Pieroni, grazie Luca Lazzaroni e grazie agli incontri in blu. Allora, a questo punto, Massimo, lascio a te la parola, perché
1: a questo punto avremo finito con Sergio Endrigo. Pensavamo, siccome tra i due c'è stata così ci sono stati vari incontri, perché anche Sergio Endrigo un po' si è avvicinato alla scuola genovese, e quindi mi sembrava interessante proporre un paio di brani di un altro grandissimo cantautore genovese, famosissimo, che si chiama Fabrizio De André. Ho avuto la fortuna di ascoltare Fabrizio De André dopo che un gruppo rock come la PFM, la Premiata Fornera Marconi, ha portato al successo a persone che allora non ascoltavano Fabrizio De André, perché Fabrizio era di solito suonava solamente con la chitarra. Lui odiava suonare con un gruppo rock soprattutto, e quindi quando quelli della PFM gli proposero di fare una tournée insieme e di incidere anche un disco dal vivo, lui era veramente angustiato da questa cosa, quindi non voleva assolutamente farlo. Poi si rese conto che invece il periodo era cambiato e bisognava andare avanti, affrontare nuove situazioni. Lui era uno che, al quale piaceva molto partecipare alle sfide, cercare delle sfide. Questa è stata una sfida. La cosa che vi posso raccontare, la curiosità che vi posso raccontare, è che quando suonavano insieme Fabrizio De André e la PFM, vedete, questo è un monitor, a noi serve per sentire la nostra voce, le nostre chitarre. Nel monitor di Fabrizio De André c'era solamente la chitarra, la sua chitarra e la sua voce. Non voleva sentire altri strumenti. Poi quando andava a risentire la registrazione diceva ma Bellini, tutta sta roba c'era dietro, perché non era abituato. E però ecco, è stato un grande passo questo, perché insomma ha permesso a molte persone di avvicinarsi a Fabrizio De André. Bene, questa è Fiume San Cric. Fabrizio ha preso spunto da un evento successo nel 1842, dove un gruppo di soldati americani sterminarono un accampamento di indiani. Gli uomini dell'accampamento erano andati tutti quanti alla caccia del bisonte, quindi c'erano rimasti soltanto donne e bambini, e fu uno sterminio. E da questa sciagurata operazione, Fiume San Cric è il fiume dove era appunto ubicato questo accampamento indiano. Questo è Fiume San Cric.

Grazie. E adesso un brano che conoscete tutti sicuramente, perché è un brano molto famoso. Questo brano si doveva intitolare Lucia, perché si parlava di un amore, di un ragazzo che va in battaglia nella Prima Guerra Mondiale e non torna. E l'amore che lo aspetta a casa all'inizio si doveva chiamare Lucia, però era una storia un po' troppo banale per Fabrizio De André. Una storia d'amore troppo normale. Allora, siamo nel 1978. Lui decise di chiamarla Andrea, perché Andrea in lingua germanica vuol dire sia maschio che femmina. E quindi questo brano si intitola Andrea e lui si immagina l'amore fra questi due ragazzi, o ragazzo e ragazza, ma che potrebbero essere due ragazzi. Uno va in battaglia, l'altro rimane a casa e si getta nel pozzo dalla disperazione. E i testi di Fabrizio De André sono di solito molto potenti e molto, anche se il brano è un brano molto ritmato e molto allegro, insomma il testo non è che sia così felice. Va bene, questo è Andrea di Fabrizio De André.

0: Grazie.
1: Grazie. Grazie a tutti. Se qualcuno vuole salutare. Grazie.
0: Grazie. Aspetti, gli do il microfono. Siamo in radio, quindi abbiamo bisogno anche.
2: Allora bisogna farci la rotto l'Argentina. Allora, intanto grazie, perché comunque c'è un bel po' di gente.
1: Siamo felicissimi, grazie.
2: Infatti, anch'io sono molto contenta, infatti. Vi ringrazio tantissimo perché ci avete fatto passare una piacevole serata. Grazie. E io quando ho sentito a Camuscia la Maria Vittoria Sandrelli, che eravate andati lì, ho parlato con la Maria Vittoria, poi ritornando col nostro gruppo delle ragazze ne abbiamo parlato e tante hanno detto: ma questa c'ha Sergio Endrico, ha per noi un grande valore perché ha la canzone del cuore. E quindi questa sera, se avete sentito, nel sottofondo c'eravamo che cantavamo anche noi, quindi abbiamo piano sentito. Piano, quindi vi ringrazio. Ora, siccome c'è Daniele laggiù, abbiamo già prenotato una serata con De André.
0: Sì, benissimo.
2: Quindi quando Daniele sarà pronto.
0: No, allora dovete sapere che, dunque, siccome siamo grandi appassionati di musica, e a Cortona non sembra, ma ce ne sono parecchi, allora ci sono vari progetti in giro musicali, uno di questi è De André, e quindi con Daniele Bellaveglia, che laggiù in fondo ci è venuto a trovare questa sera, e con Alessio Cocchi avremo questo trio prossimamente in giro, dove proporremo esclusivamente Fabrizio De André. Grazie. Poi visto che siamo in tema di propaganda, con Romano e Claudio Lanari abbiamo questo gruppo che si chiama La Bisca, Trio La Bisca, dove facciamo musica anni 60, 70 e 80, un pochino più rockeggiante. E La Bisca perché Lanari, Biagini, Scaramucci, La Bisca. Ecco, non ci sono sotterfugi su. Quindi do il microfono. Finito, va bene. Allora, grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Un bis, e cosa?
1: Quale? Quale? Io che, la prima che abbiamo fatto?
0: Ah, sì.
1: Volentieri, certo. Come?
0: Non sia mai che va a casa che non ha sentito Io che amo solo te.
1: Sì. Ma prima di cantare? Dopo. Ma qual è Io che amo solo te?
0: La prima?
1: No.
0: Io chiamo solo te.
1: Ah, questa?
0: C'è gente.
1: Ah, sì. Non vedevo.
0: Terzo,
1: ultimo.
0: Eh?
1: Aspetta. Terzo.
0: Allora, quindi a grande richiesta mica possiamo mandare a casa la signora.
1: Io direi che la dedichiamo alla dottoressa Laura, come minimo.
0: Esatto.

0: Bravi, bravi!
1: Grazie.
0: Bravissime.
1: Grazie di nuovo al Centro Sociale di Terontola, grazie a Radio Incontri in Blu che ci è stato così
0: d'aiuto per veicolare in tutto il mondo
1: questa serata.
0: Salutiamo gli amici argentini.
1: Sono piccole soddisfazioni non solo per noi ma anche per Terontola, per il Centro di Terontola.
0: E poi, grazie. Prima di chiudere, domani tutti qua perché interroga.
1: Sì.
0: Mi raccomando, tutti qua alla stessa ora.
1: Grazie, buona serata.
2: Grazie.

0: Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu Cortona, ben trovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 26esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo è sempre quello di Matteo, siamo al 21esimo capitolo. Voglio ricordare oggi che Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, ha descritto il testo matteiano come il Vangelo ecclesiale per eccellenza, il più studiato dai padri della Chiesa. Nelle sue catechesi Papa Benedetto spesso lo citava affermando che il Vangelo di Matteo riassume il cuore della fede nella frase «Misericordia io voglio e non sacrifici». Bene, a questo punto leggiamo insieme il Vangelo della 26esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli». Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma poi non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero il primo e Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Della parabola di questa domenica si può fare una prima lettura. Non chi dice «Signore, Signore» è vero discepolo, ma chi concretamente fa la volontà di Dio. È il fare che conta, quindi, e non l'obbedienza apparente, l'entusiasmo facile, perché quello è inconcludente. Per capire che cosa significhi per Matteo il verbo fare, bisogna leggere il grande affresco del giudizio. Due tratti principali: l'universalità, piccolo fratello di Gesù è qualsiasi bisognoso, e la concretezza del prendersi cura dei bisogni di ogni genere, anche stranieri. Ero straniero e mi avete ospitato. Ma questa lettura non ci porta ancora al centro della parabola, un centro che è costituito da una affermazione: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Qui le parole di Gesù si fanno dirette, passano al voi e coinvolgono tutti gli interlocutori di Gesù, ma anche noi stessi ovviamente. È chiaro che Gesù non intende mettere un principio, come se volesse affermare che tutti i peccatori, per il fatto stesso di essere peccatori, entreranno nel regno e che al contrario nessuno che è giusto potrà entrare. No, più semplicemente Gesù constata una situazione di fatto che però si ripete e che in ogni caso, direi, deve essere occasione per ognuno di noi di un esame di coscienza. Quindi ecco la situazione: Gesù ha incontrato uomini giusti che lo hanno rifiutato e ha incontrato uomini della strada, magari anche poco dediti alla giustizia, ma che poi dopo lo hanno accolto. Di fronte a questa situazione, che è possibile, i cristiani, quindi tutti noi, dobbiamo riflettere e comprendere che anche noi per primi abbiamo bisogno di conversione e di perdono. La prima direzione della conversione è sempre verso noi stessi. È bene che ogni cristiano, che tutta la comunità cristiana, si ponga una domanda: come è possibile che tanti credenti, di fronte a proposte evangeliche concrete, si tirano indietro e ostacolano proprio quei tentativi che dovrebbero essere loro stessi a suscitare? Così, per fare un esempio, c'è chi crede nella carità evangelica, nella fratellanza cristiana, ma poi, inspiegabilmente, sostiene concezioni che vanno in direzione opposta. Oppure ci possono essere cristiani impegnati che tuttavia ostacolano ogni concreta iniziativa tesa a rendere la vita della comunità cristiana più attenta a chi ha bisogno. Ecco, tutto questo noi lo sappiamo benissimo, succede. Quindi ha ragione il Vangelo, la conversione è anche per i giusti, non solo per i giudei. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 27 al 3 di ottobre. 27 settembre festeggiamo Sant'Adolfo, il 28 settembre Sant'Alfio, il 29 settembre San Michele, San Gabriele e San Raffaele, il 30 settembre San Girolamo, il 1 ottobre San Remigio, il 2 ottobre San Sereno e il 3 ottobre San Gerardo. E oggi ricordiamo il 29 settembre, giorno in cui si festeggiano i tre arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, tre nomi molto belli, anche molto comuni. I tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, di cui parla esplicitamente la Sacra Scrittura, sono stati riuniti in una sola celebrazione. San Michele è ora patrono della Chiesa universale. L'imperatore Costantino eresse proprio in suo onore un santuario sulle rive europee del Bosforo e Giustiniano ne eresse un altro sulla riva opposta. Molte altre chiese gli sono state dedicate, famosissimo il santuario sorto nel VI secolo sul monte Gargano in Puglia. San Gabriele invece è l'arcangelo forse più famoso perché è l'arcangelo dell'Annunciazione che tante volte è stato immortalato in dipinti, quadri e opere artistiche meravigliose. Annuncia al profeta Daniele come avverrà la restaurazione, annuncia a Zaccaria ed Elisabetta la nascita del precursore di Gesù, Giovanni, annuncia infine a Maria la nascita, l'incarnazione del Figlio di Dio. Vale la pena sottolineare che anche presso i musulmani l'arcangelo Gabriele ricopre lo stesso ruolo, rivela a Maometto la sua missione e gli detta il Corano, il libro sacro dei musulmani. San Raffaele, infine, il cui nome significa Dio ha guarito, accompagnò in viaggio il giovane Tobia, al quale suggerì il modo per guarire il padre da una temporanea cecità. Raffaele guarì anche Sara, futura sposa di Tobia. I tre arcangeli sono rispettivamente patroni dei bancari e dei paracadutisti Michele, dei postini e delle telecomunicazioni Gabriele, dei viaggiatori e dei farmacisti Raffaele. Auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano i nomi dei tre arcangeli. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E anche oggi andiamo a scoprire come nel passato fatti e misfatti hanno imperversato nel nostro territorio. E iniziamo con una notizia del 1672, il 27 di settembre, il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Lodovico Malaspina, si reca in visita a Bagno. Ma l'abate della locale abbazia non si fa trovare. Gli viene detto che è partito il giorno innanzi con mendicato pretesto di andare a visitare un suo parente. 28 settembre 1631. Alcuni cittadini di Anghiari si recano ai confini con Borgo Sansepolcro per recapitare lettere della sanità di Firenze. Ma per paura della peste gli fu sparato tre archibugiate che manco poco non vi rimanessero morti e corse tutto il contado armato in soccorso delle guardie. 29 settembre 1314. Con la mediazione del fratello del re di Napoli si stipula la pace tra Arezzo e Firenze. In sostanza si sancisce la supremazia di Firenze. 30 settembre 1224, San Francesco, proveniente dall'Averna e diretto ad Assisi, fa sosta a Borgo Sansepolcro. Ed eccoci ad ottobre. Il primo ottobre del 1291 entra in carica il primo governatore di Anghiari, un nobile padovano, stato chiamato dagli anghiaresi, e lo nominarono vicario con autorità di render ragione civile cosù ministri e facesse l'esecuzione delle condannazioni e la giustizia corporale. 2 ottobre 1630, Don Simone Comanducci di Valialle muore di peste in 2 giorni, e si dice che in quel di Montaguto, da domenica in qua, sono morti 11 in 2 o 3 giorni di malattia. E infine, 3 ottobre 1836, viene istituita a San Giovanni Valdarno la Confraternita della Misericordia, con cospicuo patrimonio. Le relative rendite vengono erogate al soccorso degli infermi e indigenti. Una frase da leggere insieme e da meditare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Anonimo. O Dio, io voglio che tu sia diverso da come mi vieni presentato. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Settembre è il mese più cantato della musica, perché non è solo la fine dell'estate, ma è un po' anche la metafora di quell'età in cui si guarda alla vita con una nuova dolcezza. Ci sono mattine settembrine in cui il tempo sembra fermarsi per far posto ai ricordi. Un mattino di settembre, ti ricordi come abbiamo ballato quella notte? E così cantava nel 1979 Neil Diamond, trasformando il risveglio di due amanti che si ritrovano dopo tanto tempo in una delle ballate più eleganti di sempre. September Morn, un classico assoluto, firmato dal viscerale cantautore di Brooklyn. E a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per la vostra attenzione e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ed ecco a voi l'intramontabile September Morn. Lui è Neil Diamond. Ascoltiamo insieme questa bellissima canzone. Da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Domenica, primi vespri.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Grazie Milano!
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse in dostanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: parlarmi più d'amore.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.